0: idiyazen awa anasha akadalan awala jidita entertain amanda so je se jam mana mia tinru awa shimado sulhu mazi nyekara dai kam jiri shadi elan tinzen awa jirin jirija dai yoro sungono girolo no ma awa shin yi wolo adama shiri
1: are kurubi ma tayin zaka munde ri shirin fayda turo wolo na teda zu jabiro nzira mfutuwa na shadon dilli ba
0: inda leba ya tuje na bala ya sija
2: angila zoro harami karin tinde so ar madare da jiremin au bayan zukin dimi andiron na nazunawo ade ma lauta suro tayin zade au gudana da sandiro kan gairo wolo na kuro ade ma dibara baina sandidal ya din ci kuma iduto so mejiro wolo no ma taida zun naftin dilli fa so da kala kala kuro zili fo jemeda faiti su andiro bayin so asin da yole dibara din tawarin bejiwa kuro ade ma ci kuma ila so tudin no fantain wala ay gultin allo ci ma dal yae krebor noy suro faras karam de ni beji da ci futu andero borongu zina ide aw bayen da sunna ide not ma nasha do an zuli fa sunna ide ade ritinar waljin aw de ritin no waljin no gollo no ma ad kai zuli fo de beji kuro ade ma ci da de jire da kuro jeme faitu da so beji sana ade rum beji waro allo da ji shi ci ma dal yae andero dare da jiramin suro faras karam de ni bayen so asirin kawa ma andero bayen da bari jindo go pulen de tamtam balan sumando so agambo.